Kwegayiridde ebirabo bino biweeko mwoyo wo bifuuke bitukuvu.

0: seminare.
1: Perché non c'è. Non ti faccio questo denaro. Non ti faccio questo denaro.